Saga saga tigelage, vedo ndangu timengati, turunga zeifa buzake, ndege nilugi, ndege nilugi, ndege nilugi, ndege nilugi, saga saga tigelage, vedo ndangu timengati, turunga zeifa buzake, ndege nilugi, ndege nilugi, ndege nilugi, saga saga tigelage, vedo ndangu timengati, turunga zeifa buzake, ndege nilugi, ndege nilugi, ndege nilugi, saga saga tigelage, vedo ndangu timengati, turunga zeifa buzake, ndege nilugi, ndege nilugi, ndege nilugi, saga saga tigelage, vedo ndangu timengati, turunga zeifa buzake, ndege nilugi, ndege nilugi, ndege nilugi, saga saga tigelage, vedo ndangu timengati, turunga zeifa buzake, ndege nilugi, ndege nilugi, ndege nilugi, saga saga tigelage, vedo ndangu timengati, turunga zeifa buzake, ndege nilugi,